0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latala ael to ische tachutam che hawetes hunna to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona ael to ilota withote wuye che latona ael to haislo che totsite ameh iuseche lanahit with ische latona ael to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoyah.

0: Da am alokatak sam kai jerapek am isha da ayaganaiket da am kai tawang katak am kang kopahle da arma nachako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan isha da ayaganaso
1: 137
0: da apaka koaigi nache ayaganaso
1: 911
0: Asak awayaten na roksel aktak na che ayaganot kasiyagawa maji. Awayaten da isera am naikapi katak diyagan. Da may che anegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi.

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut am che hawetes unna to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el to ilota withotewuye che latona el to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoyah.